so jini yedi se wani meba ho so ne wo so bari mebi wo ho a okuna ofemu no so bemu to be